0: Scusate Magda, mi permettete di ricevere qui il figlio d'un mio compagno d'infanzia. Son già due ore che m'aspetta.
1: Due ore? Ma fate pure! Siete in casa vostra!
0: Grazie! Ditegli allora che passi pure qui.

0: ti ha dato alla testa.
1: Eppure tutto lì.
0: Ne vuoi la prova?
1: L'altro lui? Non sbaglio.
0: Buonasera. Sì, lui te lo concedo. Ma l'amica che fa lei, non è lei, non è lei.

mia amica Lisette vuol sapere se il suo consiglio vi porto fortuna. Lo vedete, è carina. Volete presentare?

0: guardate, un cielo allontanato.
1: Ci penso io, Lisette, attenta, c'è il padrone.
0: Dov'è?
1: Sta ferma.

0: io che vedo e capisco, ve la restituisco. L'artista d'una sera tornerà cameriera.
1: Sarò quella dell'una sera.